asana madro antimi ahwene ne mienu ne miensa owo yantam di america di ahopopo di osuroya odene safo abre no asana manado di america yantam ni ahopopo ni osuroya odene tumi bre no wasori won ku ne mede mo ori kenyani huwa na semo ori kenyani huwa na yeye mo o kenyani huwa ne tuntrumo o kenyani huwa ne mani.

insieme. Oda fuo. Asama na lenya se so ebra bi na kopo. Le di nimbra samu so. Etiana e ma ba yo. Etiana merma ba yo. Etiana e samba yo. So ebra bi na kopo. Le di nimbra samu so. Yeni mina, yeni mi pe na sabia.

Radio Bia Juma, Nipa ne sorry cassette. Inti jama moni ni nyango pombeti ni naye juma. Ubia, nwa boy jamae, o nyango pombeti ni naye juma. Odofo. So nyame di obi beye juma, diso mambo amaniasa. Uwe ya boye, uwe ya boye. Ela so nyame di obi beye juma, diso mambo amaniasa. Ojo. Nipa we beye juma, diso adia beye no. Didi.